chanti ayelo ayelo ble ble ble ble ble ble yeah lobe me wala lobe pas de so métier le travail c'est le travail le musicien c'est un grand travailleur le musicien aussi